0: Asempa FM.
1: Wabat nasio.
2: Eja toto. Eja toto. Eja toto. Fire there for importo. Fire there for importo. I had one.
0: Asempa FM. Asempa FM. Asempa FM.
3: Yasitinem wo
4: wie
3: yasitinem
4: efo bia
3: yasitinem wo
4: wie

Bibia wo mu bi se traffic ne chia. Ye be chio bibia be dodge afa. Enwom no so. Bia be ben eko. Funny stories and feelings in na. Esu mi sa de so. Mesia ma. Ne mu men kan chio bia wo. E be ko concert dia ye mia. Se bibia bi. Bibia bibia chimade wa surprise for so. E di chia me.